0: mia agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente,
1: alla lontana un po'.
0: Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vide terra, quando mi

notte e il giorno sempre d'intorno in giro sta. Miglia cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a pettini, lanciate farmici al mio comando, tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a pettini al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, ebbe che fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!